0: Adaba 88.9 FM Atunti Fufere
1: Adaba yo.
2: Oro Olorun te fe gbo lakoko yi la pe ni oro otito.